ho smesso di pensare. Mi stendo sul prato per dormire con modestia e oggettivamente piaceri contraddittori. Un sogno.

autonomia, melodia, coincidenza. Voglio mostrare la chiara gravità, ma in realtà tutto è solamente introspezione.